Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì nel mio candido lettino e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi

anche un giorno. A questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma è roba del genere. Modestia a parte, ci so far da

Come son bravo che a tempo perso ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dico Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, sì, lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che io non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me ha degunquel, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta l'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo una tragica caduta in mare. Quando

sentori, albe d'aurore fin boreali, giorni e tramonti fin tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta sei mesi, come... E poi quei ragazzi, dico, mi schiamo, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi e vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morossicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato. Anche la rabbia è già così. Cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare. Tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto, sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore, grazie, adesso ti trasformi in serpente così impastisciamo lì, usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto, c'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental, cioè lui li mise assieme e poi prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

viene.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

0: Sono le 4:03.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Do.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare. O state fermo, sentiti respiro. Dormi già. Pelle bianca. Come Sara. La mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Tragedia ieri in via Cervino a Torino. Un uomo di 37 anni ha tentato di uccidere la moglie di 31 dopo una lite e poi si è gettato dal balcone di casa al decimo piano. La donna era riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno. Indagano i carabinieri. Andiamo a Biella, maxi operazione antidroga, 30 indagati e 17 richieste di misure cautelari. L'inchiesta, partita a fine 2024, si tratterebbe di un gruppo composto prevalentemente da giovani italiani residenti nel biellese. Non si tratta di un'organizzazione verticistica rigida, ma di una struttura commerciale a livelli. L'incidente tra due centauri dello scorso agosto a Orbassano nel Torinese sopravvisse all'amico 22enne ora indagato per omicidio stradale. Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto dalla Procura di Torino, un atto tecnico e dovuto coordinato dal PM Davide Pretti, che iscrive nel registro degli indagati il ragazzo 20enne. Incinta, derubata della collanina, blocca la ladra sul monopattino, arrestata una 18enne dalla polizia. L'episodio nei giorni scorsi in corso Novara a Torino. La tragedia del 14 maggio scorso alle Maldive, i 4 sub sono morti per mancanza d'ossigeno, e la conclusione dei consulenti della procura che indaga sulla morte dei 4 italiani, deposta una corona al Cristo degli Abissi con tutti i nomi. 2 di loro erano piemontesi, la ragazza Muriel Oddenino di Poirino e Federico Gualtieri di Omegna. Più diritti e connessioni, il Bike Pride di nuovo a Torino, ieri 3.000 i partecipanti, in corteo anche il sindaco Lo Russo, la 15ª edizione della pedalata a due ruote, quest'anno dedicata al piccolo Nicolò, il bimbo investito mentre andava a scuola in bici. In chiusura uno sguardo al meteo, rovesci diffusi e locali temporali sui rilievi dal mattino, dal pomeriggio, fenomeni in estensione alle pianure, temperature in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le nostre regioni rimangono sotto l'influenza di un promontorio di alta pressione ai margini di una vasta circolazione depressionaria sull'Europa occidentale. I fronti nuvolosi ad essa associati si limitano così solo a lambire le nostre regioni con velature e banchi di nubi alte, ma correnti orientali più umide nei bassi strati mantengono addensamenti spesso estesi soprattutto a ridosso dei rilievi e sul Piemonte occidentale. Solo in seguito il promontorio di alta pressione tenderà ad espandersi anche sulla Francia, garantendo una parentesi ben soleggiata con temperature ancora decisamente miti per ottobre. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato tra lievi velature, nel pomeriggio locali annuvolamenti sui rilievi e tendenza a velature temporaneamente più estese, in serata precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie sui 10-14 gradi, massimi in lieve aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte soleggiato salvo locali addensamenti tra la notte e l'alba sui rilievi di confine con la Svizzera e nel pomeriggio sulle alte vallate di Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie sui 10-14 gradi, massime stazionarie sui 19-23 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
5: Totac, divani!
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte! Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Ribera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sulle Pienghe, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre. Lunedì 5 ottobre, cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelaut. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. Il Valsusa Film Fest presenta Valsusa Film Fest for Palestine. Lunedì 5 ottobre ad Almese presso il Cinema Magneto, proiezione di Naza. Per informazioni dettagliate www.teatromagneto.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni3. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma due appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 alla Città della Salute, oculistica, via Cherasco 23, conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari. Prezioso momento di divulgazione sulle principali patologie dell'apparato visivo, ma anche sulle tecniche e gli strumenti più efficaci per prevenirle e affrontarle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 55 67. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magneto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Hamam Al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che Al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un 40enne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
3: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
2: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Siede nella cura di ogni dettaglio. La Maison Ducharme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison Ducharme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41, a Giaveno.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Ritorna alla festa grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
6: Quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venari e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.
1: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto: ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
2: La premier Giorgia Meloni rivendica la linea seguita dal governo e interviene sul ruolo del centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di San Vincent, il partito italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, organizzato da Gianfranco Rotondi. Sentiamo.
3: Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche, si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici. Ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato. E noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
1: La cronaca: un quarantenne con precedenti per reato contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.
2: Oltre 40.000 provvedimenti di sfratto emessi dai giudici in un anno, circa 3 su 4 per morosità o altra causa. È il quadro ricostruito dall'ufficio studi solo affitti sui dati nazionali, che torna d'attualità mentre in Italia e in Europa il confronto sulle politiche abitative si concentra sulla difficoltà delle famiglie. Le richieste di esecuzione sono aumentate di circa il 10%, ma gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti sostanzialmente stabili.
1: Il calcio in chiusura all'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20:45, alle 18:15 invece a Pescara l'incontro decisivo per l'Under 21 del CT Silvio Baldini, impegnato nel gruppo E delle qualificazioni agli europei con la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all'andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
7: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
8: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
9: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi attivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
8: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
10: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
11: Buon lunedì mattina, 5 di ottobre, la sveglia comincia adesso.

E intanto tantissimi auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia questo 5 di ottobre, oggi Santi Placido e Mauro. Proprio oggi nel 1922 nasce un palermitano doc come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, parliamo di Ciccio Ingrassia. Nel 1975 invece una figlia d'arte cresciuta a pane e teatro nasce a Reading nel sud-est dell'Inghilterra e da qui inizia una carriera fulminea che la porta ad essere una delle più giovani attrici, Kate Winslet. Nel 1944 invece è nato a Roma, noto direttore d'orchestra e compositore, oltre che personaggio televisivo, Gianni Mazza.

Andiamo a scoprire i primi sei segni del nostro oroscopo. Oggi avete il piede sull'acceleratore, ma qualcuno vi ricorda che anche i semafori rossi hanno una funzione. Non intestarditevi, una piccola attesa potrebbe evitarvi una grande perdita di tempo. Toro, avete bisogno di cose semplici, poche parole, persone affidabili, possibilmente zero drammi. Una questione pratica trova finalmente una soluzione. E se qualcuno prova a complicarvela, passate oltre. Gemelli, la vostra testa oggi sembra avere 12 finestre aperte contemporaneamente. Idee, messaggi, progetti, telefonate. Scegliete almeno una cosa da portare a termine prima di saltare alla successiva. Cancro, oggi siete un po' come una casa con la porta socchiusa, accoglienti sì, ma non fate entrare proprio tutti. Proteggete il vostro tempo e la vostra tranquillità. Una persona potrebbe avere bisogno di voi. Leone, oggi il riflettore vi cerca anche se non siete voi ad accenderlo. Avete presenza, idee e una certa capacità di farvi notare. Usatela bene, condividere è meglio che imporsi. Vergine, una cosa che avete rimandato potrebbe improvvisamente diventare facilissima. Il vostro talento oggi è vedere quello che agli altri sfugge. Attenzione però a non correggere anche quello che non ha bisogno di essere corretto. Il tempo di una canzone e poi vediamo gli altri sei segni. Let's go.

0: Vediamo gli altri sei segni dell'oroscopo Bilancia. Giornata da facciamo ordine ma senza fare rivoluzioni. Una scelta che avete continuato a rimandare chiede finalmente una risposta. Fidatevi un po' di più della vostra prima impressione. Oggi potrebbe essere quella giusta. Scorpione. Avete il radar acceso e difficilmente vi sfugge qualcosa, ma non tutto quello che percepite deve essere necessariamente analizzato fino all'ultima virgola. Lasciate un piccolo margine al mistero. Sagittario, voglia di cambiare aria, programma, prospettiva, magari anche compagnia. Se arriva una proposta un po' fuori dagli schemi, non bocciatela immediatamente. Potrebbe trasformarsi in una delle cose più divertenti della giornata. Capricorno, siete concentrati, determinati, ma oggi il rischio è quello di trasformare ogni impegno in una missione militare. Non serve. Fate il necessario, lasciate perdere il superfluo e concedetevi anche una cosa piacevole senza sentirvi in colpa. Acquario, giornata perfetta per cambiare prospettiva. Quello che ieri sembrava un problema, oggi potrebbe sembrarvi soltanto una seccatura gestibile e questa differenza cambia tutto. In amore, lasciate perdere i messaggi criptici. Pesci, la fantasia oggi corre più veloce della realtà, ottimo per le idee, meno per prendere decisioni basandovi su mille ipotesi. Cercate un punto fermo e partite da lì. Una persona potrebbe regalarvi una sorpresa inaspettata. E il nostro oroscopo termina qui, vi lascio con Muoversi in Piemonte, ma noi ci risentiamo più tardi, vi aspetto!
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Mark Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Sono le 8:36.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Tragedia ieri in via Cervino a Torino. Un uomo di 37 anni ha tentato di uccidere la moglie di 31 dopo una lite e poi si è gettato dal balcone di casa al 10° piano. La donna era riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di 1 anno. Indagano i carabinieri. Andiamo a Biella, maxi operazione antidroga, 30 indagati e 17 richieste di misure cautelari. L'inchiesta, partita a fine 2024, si tratterebbe di un gruppo composto prevalentemente da giovani italiani residenti nel biellese. Non si tratta di un'organizzazione verticistica rigida, ma di una struttura commerciale a livelli. L'incidente tra due centauri dello scorso agosto a Orbassano nel Torinese sopravvisse all'amico 22enne ora indagato per omicidio stradale. Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto dalla Procura di Torino, un atto tecnico e dovuto coordinato dal PM Davide Pretti, che iscrive nel registro degli indagati il ragazzo 20enne. Incinta, derubata della collanina, blocca la ladra sul monopattino, arrestata una 18enne dalla polizia. L'episodio nei giorni scorsi in corso Novara a Torino. La tragedia del 14 maggio scorso alle Maldive, i 4 sub sono morti per mancanza d'ossigeno, e la conclusione dei consulenti della procura che indaga sulla morte dei 4 italiani deposta una corona al Cristo degli Abissi con tutti i nomi. 2 di loro erano piemontesi, la ragazza Muriel Oddenino di Poirino e Federico Gualtieri di Omegna. Più diritti e connessioni, il Bike Pride di nuovo a Torino. Ieri 3.000 i partecipanti, in corteo anche il sindaco Lorusso, la 15ª edizione della pedalata a 2 ruote, quest'anno dedicata al piccolo Nicolò, il bimbo investito mentre andava a scuola in bici. In chiusura uno sguardo al meteo, rovesci diffusi e locali temporali sui rilievi dal mattino, dal pomeriggio, fenomeni in estensione alle pianure, temperature in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27ª edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte, la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E si ritorna insieme. Vi ricordo anche i nostri contatti, perché se volete richiedere la vostra canzone o dedicarla a qualcuno potete farlo chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci su WhatsApp al 351 851 6633. Moriremo.

E allora siamo pronti, prontissimi per la prima richiesta di oggi, che è quella di Valentina, che vuole ascoltare la prossima canzone. La dedica a noi con un buon lunedì, ma buon lunedì anche a te.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie. Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, quali davano Lula in vantaggio. Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Se Bolsonaro dovesse trionfare nel voto del 25 ottobre, la principale potenza latinoamericana si unirebbe alla marcata svolta a destra che ha caratterizzato le recenti elezioni nella regione, una tendenza sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump.
0: La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7. La conversazione ha anche permesso un esame della cooperazione bilaterale e del comune impegno a rafforzarla, così fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
1: Nuove minacce e intimidazioni al Quarticciolo a Roma contro Don Coluccia, il prete sotto scorta conosciuto per le sue lotte contro le mafie e contro la droga, che nella serata di sabato 3 ottobre è stato vittima di un'aggressione che ha portato al fermo di 3 cittadini tunisini. Da troppo tempo ormai la situazione è fuori controllo, sparatorie e ferimenti anche in pieno giorno. Basta violenza, basta disperazione, l'appello di Don Coluccia.
0: Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del presunto attentatore Hamam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato.
1: Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica.
0: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie, che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Ed era il 1962, il 5 di ottobre, James Bond debutta al cinema. Inviato in Giamaica per fare luce sulla misteriosa morte di un collega, l'agente 007 si imbatte nei piani scellerati del dottor No e della potente organizzazione criminale denominata Spectre. Con licenza ad uccidere del regista Terence Young, debuttò al cinema James Bond, celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dalla penna di Ian Fleming. Accolto con grande favore di pubblico nonostante i limitati costi di produzione, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole, che consacrò come sex symbol la protagonista femminile Ursula Andress. Fece subito presa sugli spettatori anche la colonna sonora di Monty Norman, che venne mantenuta negli episodi successivi. 24 film, Bond ebbe nel corso degli anni i volti di altri attori come Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig.

E andiamo anche a un'altra data, che è quella del 1975, primo episodio di Goldrake. Il principe Dugfrid fugge dal suo pianeta natale, finito nelle mire del feroce re Vega, raggiunta la Terra, qui sotto le mentite spoglie di Actarus, viene accolto all'Istituto di Ricerche Spaziali diretto dal dottor Proton, che proteggerà con il suo robot dagli attacchi alieni.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Niella-Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano ancora verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo. Per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service

0: Sono le 9:34 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un minimo di pressione in quota inizierà la sua discesa dalla Germania verso il nord-est italiano, causando un progressivo aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e locali temporali. In seguito il minimo staziona sull'Italia settentrionale, ma i suoi effetti si fanno più intensi in area peninsulare e insulare, mentre sul Piemonte sono attesi al più rovesci sparsi sui rilievi. Nuove precipitazioni sono attese dopo, con l'avvicinamento al Piemonte di una profonda saccatura in arrivo dalla Francia. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio formazione di cumuli a ridosso dei rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni con diffusi rovesci e locali temporali sui rilievi dal mattino di intensità generalmente debole o al più moderata. Dal pomeriggio fenomeni in estensione alle pianure, in transito da nord verso sud, con valori moderati e possibili picchi localmente forti. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 27 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato sulle pianure e nuvoloso in montagna, dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità sul Piemonte settentrionale e occidentale, possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni deboli diffuse sui rilievi, in locale sconfinamento alle prime pianure adiacenti, fenomeni moderati e locale carattere di temporale in area appenninica dalle ore centrali. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 16 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo molto nuvoloso con residue schiarite sul Piemonte orientale al mattino, possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni deboli sui rilievi alpini al mattino, in estensione a gran parte della regione nel pomeriggio e in intensificazione a moderate sul Piemonte meridionale la sera. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
2: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Parliamo di amicizie. Come nascono le amicizie? Ve lo siete mai chiesto? Ci piace però pensare che un'amicizia nasca quasi per magia. Incontriamo una persona, scatta qualcosa, senza sapere bene perché diventiamo amici, no? Un po' come il colpo di fulmine per l'amore. In realtà la psicologia sociale ci dice che dietro molti di questi legami ci sono alcuni meccanismi abbastanza prevedibili. Il primo è molto facile, cioè la vicinanza. Più frequentemente incontriamo una persona e più aumentano le possibilità di diventare amici. Può essere il compagno di banco, può essere il collega in ufficio, il vicino di casa, qualcuno che incontriamo magari regolarmente in palestra. Già negli anni 50 lo psicologo Leon Festinger aveva osservato questo fenomeno studiando le relazioni tra famiglie che vivevano nello stesso complesso residenziale. Molto più spesso le amicizie nascevano tra persone che abitavano vicine. E qui entra in gioco un secondo meccanismo, la familiarità. Quando vediamo qualcuno ripetutamente, quella persona ci diventa familiare e proprio per questo può sembrarci anche più piacevole e più affidabile. Quello che in psicologia viene chiamato effetto della mera esposizione, studiato anche dagli psicologi. Insomma, incontrarsi spesso può essere il primo passo. Una semplice conoscenza progressivamente può diventare più familiare, ma non basta vedersi. Per trasformare una conoscenza in una vera amicizia serve ovviamente la fiducia. Le relazioni infatti tendono a costruirsi attraverso una graduale apertura reciproca. All'inizio magari parliamo di cose generali, poi raccontiamo qualcosa di più personale, condividiamo delle esperienze, dei pensieri, dei piccoli aspetti della nostra vita. E se dall'altra parte troviamo ascolto e reciprocità, la fiducia cresce e anche ovviamente l'amicizia. E conta anche come passiamo il tempo insieme. Le amicizie si rafforzano più facilmente quando condividiamo attività piacevoli, conversazioni informali e non soltanto quando ci troviamo nello stesso posto perché magari siamo a scuola o siamo al lavoro. Ma c'è un'altra domanda interessante. Gli amici si assomigliano? Secondo una ricerca del 2025, le persone che reagivano in modo simile davanti agli stessi filmati avevano grande probabilità di diventare amiche nei mesi successivi. Questo non vuol dire che il nostro cervello sappia riconoscere automaticamente l'amico perfetto, vuol dire piuttosto che avere un modo simile di percepire e interpretare quello che ci circonda, comunque il mondo, può favorire la nascita di un legame. Quindi un'amicizia può partire dalla vicinanza, può crescere grazie alla familiarità, può consolidarsi grazie alla fiducia e alla condivisione e trovare terreno fertile in una certa affinità nel modo di vedere il mondo e nel modo di vedere le cose. Eppure, nonostante tutti questi meccanismi, che sono anche un po' banali se ci pensiamo, c'è una cosa che la psicologia non riesce ancora a prevedere: perché proprio quella persona tra tutte quelle che incontriamo diventerà la nostra amica. Ed è forse proprio questa la parte più affascinante, no, dell'amicizia. Possiamo studiare le condizioni che la favoriscono, però non possiamo spiegare al 100% quella scintilla che trasforma un incontro qualunque in un legame che poi diventa importante. Un saluto adesso a Luciana che ascolta la sua canzone, Alessandra Amoroso.

Parlando sempre del fatto di stare o meno in mezzo alla gente, se non siete l'anima della festa, ma non siete nemmeno persone particolarmente timide o riservate, quindi vi piace magari stare con gli altri, però spesso preferite la compagnia di una sola persona a quella di un intero gruppo, potreste essere otroversi, una nuova categoria descritta dallo psichiatra Rami Kaminski. Questo termine praticamente indica quelle persone che non si riconoscono completamente né nell'introverso né nell'estroverso. L'otroverso, per esempio, può essere socievole, può essere disinvolto, può parlare tranquillamente davanti a molte persone, sostenere le proprie idee, però allo stesso tempo preferisce una cena con un amico a una grande tavolata, un'attività individuale, a un lavoro di gruppo e soprattutto le conversazioni profonde a due rispetto alle chiacchierate in compagnia di tante persone. Ed è proprio questa la differenza con l'introverso: non è necessariamente timido, non ha paura degli altri, semplicemente non sente il bisogno di appartenere a un gruppo e può stare benissimo anche da solo. Secondo Kaminski il problema è che viviamo in una società che considera molto importante stare insieme agli altri. È vero, è importante stare, socializzare, insomma stare insieme agli altri. Feste, gruppi di amici, attività collettive, sembra quasi che partecipare sia un requisito per avere una vita più piena. Non è detto però che sia così. Preferire una serata tranquilla, stare per conto proprio o scegliere la compagnia di una sola persona invece di una grande comitiva non vuol dire avere un problema o avere una vita vuota e brutta e triste. Insomma, se alle grandi compagnie preferite un buon tête-à-tête, forse non siate semplicemente introversi, potreste essere otroversi, persone che hanno trovato il proprio modo di stare nel mondo senza sentire però il bisogno di appartenere per forza necessariamente a un gruppo.

Vi anticipo che tra poco, subito dopo le news e la pubblicità, avremo al telefono con noi Don Luigi Chiambo per parlare della situazione del rifugio Massi di Ulx, di come si sta evolvendo dopo la chiusura appunto del rifugio stesso. Quindi restate con noi e a tra poco.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio, è partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale seguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta a 84 punti il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio, Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, telefono 352-02-53-755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Ritorna la festa grande a Riviera del Mese con arte, artigianato, musica e Sulle Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sulle Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
8: E ritorniamo insieme, abbiamo al telefono con noi Don Luigi Chiampo, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Ben trovato.
9: Grazie a voi.
8: Oggi ti abbiamo con noi per parlare della riorganizzazione un po' che c'è stata ad ULCS in seguito alla chiusura del rifugio Massi. Ecco, ti chiedo di darci un'idea di che cosa sta succedendo in questo momento e come è organizzata questa nuova accoglienza provvisoria per i migranti.
9: Ma noi è da marzo che abbiamo ridotto un po' il servizio, prima durante la giornata e poi dal 1 settembre purtroppo anche durante la notte. Il discorso era legato un po' alle risorse che non avevamo più e quindi non si riusciva più a reggere una modalità che per 8 anni ha portato avanti il rifugio. Allora, dopo la chiusura ci siamo trovati in prefettura con tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni, terzo settore, e ci sono date queste due risposte momentanee, cioè si è tornato un po' ad una condizione di emergenza che avevamo 8 anni fa quando abbiamo iniziato l'esperienza. Da una parte, durante il periodo diurno, l'associazione Sentieri Solidali gestisce in un presidio la stazione di Urs con container, con l'associazione Rainbow for Africa, la Diaconia Valdese, quindi servizi anche legali, sanitari, assistenziali durante la giornata, e quindi questo è già da marzo che comunque è in atto, prima durante la giornata, per alcune ore, poi durante tutto il giorno, e si poneva il problema della notte che è stato risolto sempre nell'ottica emergenziale con un presidio della Croce Rossa nell'ex nella proprietà della comunità montana dell'ex Suore, che sono adiacenti al rifugio attuale. Quindi questa è un po' la condizione attuale, poi vedremo un attimo con incontri futuri con prefetture e istituzioni come portare avanti l'esperienza di accoglienza dei migranti.
8: Ecco, in questi giorni proprio sono stati posizionati i container prefabbricati, riscaldati per i migranti. Garantiscono circa 50 posti per la notte, ovviamente coprono l'orario notturno. Chiedo, sono sufficienti rispetto alle persone che arrivano quotidianamente?
9: Ma allora, noi negli 8 anni abbiamo sempre visto che nel periodo invernale il numero si aggirava dai 30 a 40 come media, ma nel periodo primaverile, estivo e autunnale arrivava anche a 80-100, l'altra sera so che erano 71, e quindi sicuramente siamo un po' ai margini, ecco, delle potenzialità. Poi ci sono giornate in cui difficilmente si scende sotto i 40-50 anche in questo periodo.
8: Ecco, il rifugio dovrebbe, si spera, tornare operativo dopo i lavori di riqualificazione, con una prospettiva di riapertura nel 2027. Che cosa dovrà cambiare? Che tipo di struttura si immagina per il futuro?
9: Ma noi prima di tutto abbiamo bisogno di adeguare a tutte le normative esistenti, esigenti, e ce l'ha chiesto la prefettura, quindi abbiamo tutti dei lavori sulla parte idraulica, elettrica, strutturale, vigili del fuoco per ridare, perché ogni tanto appunto le nuove normative richiedono un adattamento che logicamente si fa fatica a mettere in atto anche per le questioni economiche. Abbiamo avuto una sovvenzione delle fondazioni bancarie CRT e San Paolo che ci permettono di adeguare il rifugio, e stiamo lavorando per questo. Ne avremo per alcuni mesi, io non so ancora bene di preciso, però comunque

0: giorno, che è oltre che quella diurna. Adesso questa modalità, purtroppo, con 3 anni che non ci sono più sovvenzioni pubbliche, non riusciamo a reggerla perché era molto gravosa a livello economico. E quindi bisognerà trovare un'altra forma, formula. Adesso la prefettura ha fatto dei progetti su progetti emergenziali a livello europeo per gestire questo primo periodo, che è di 18 mesi, sull'emergenza, per avere dei fondi per gestire la modalità con cui si sta realizzando l'accoglienza oggi. Poi, andando avanti, se la possibilità è quella di spostare poi le realtà sul rifugio, la Fondazione Talita Kum, che ha gestito e è il proprietario del rifugio, è sempre stata disponibile. Certamente non è più disponibile a mettere in atto la modalità con cui ha portato avanti il rifugio per 8 anni, perché non è più sostenibile. Bisogna trovare altre modalità che permettano al rifugio di sostenersi sia a livello gestionale che a livello organizzativo che a livello economico.
1: Certo, assolutamente. Ecco, tu segui questa realtà fin dalla nascita del rifugio Massi. In questi anni hai incontrato tantissime persone. È cambiato qualcosa? Che cosa è cambiato nel fenomeno migratorio sulla rotta della valle? Quali sono oggi le situazioni più vulnerabili?
0: Ma noi abbiamo avuto molti alti e bassi. Per esempio, noi convergiamo 2 rotte, quella mediterranea, quella classica dei barconi, e quella della rotta balcanica, dove invece arriva un po' il bacino medio orientale, Pakistan, Iran, Iraq, Afghanistan, Siria. Quindi 2 modalità diverse di transito, no? La prima attraverso il deserto, attraverso il mare, okay, l'altra invece attraverso il percorso a piedi di tutta la rotta balcanica. E quindi queste sono state 2 modalità che hanno cambiato molto. Abbiamo avuto periodi in cui avevamo famiglie molto numerose, con 8-10 figli, perché arrivavano soprattutto dalla rotta balcanica. Abbiamo avuto momenti di crisi anche numerica, penso all'estate 2023, dove abbiamo mediamente avuto tutta l'estate 200-300 persone tutti i giorni. Noi abbiamo passato 10.000 persone soltanto in 3 mesi. E quindi ci sono un po' queste situazioni altalenanti, anche perché i flussi non sono prevedibili, quindi ci sono dei momenti in cui continuano ad esserci, malgrado non se ne parli più molto degli attracchi, ma noi continuiamo comunque a avere sempre una media che si aggira intorno ai 40, 50, 60 ogni giorno. Questa è un po' la media anche di quest'anno che stiamo vivendo. Quindi queste, poi è logico, adesso stanno arrivando molti minori non accompagnati, tenendo presente che minori non accompagnati per noi sono sedicenni, diciassettenni, è logico che per la loro cultura e formazione sono adulti, ecco, per loro nazionalità. Stanno arrivando ancora alcune famiglie, mamme con bambini. In queste ultime notti ci sono state alcune situazioni, appunto, di mamme con bambini, quindi continua, è logico, il numero predominante è quello maschile, ecco, quindi, e soprattutto ad oggi quella che arriva più dalla parte mediterranea. Però sono altalenanti i flussi sono come l'acqua: quando trovano una barriera poi cercano di aggirarla e trovano altre modalità. Le uscite in Italia sono più di una, oltre Ustia, Ventimiglia, la parte di Trieste, la parte di Chiasso, quindi molte volte ci si muove un po'. In certi periodi siamo noi più congestionati, in altri un po' meno, dipende molto dalle possibilità di riuscire a passare la frontiera, che fanno un po' la differenza.
1: Ecco, sta arrivando la stagione più fredda, quella con più difficoltà. Di che cosa c'è concretamente bisogno? Cioè, le persone che volessero aiutarvi, le associazioni, insomma, che cosa possono fare per dare una mano concreta?
0: Ma ad oggi noi stiamo lavorando per mettere a posto il rifugio, sia Sentieri Solidari, Rainbow for Africa, tutte le associazioni che lavorano all'interno di questa situazione emergenziale hanno fatto un appello, no, attraverso sostegni economici per riuscire a gestire un po' questa condizione. Adesso mi sembra che nessuno è al freddo, ecco, nel senso che è vero che non c'è una struttura, ci sono dei container, però bene o male, ecco, la condizione, diciamo, mi sento di dire che è sotto controllo. Certamente è una situazione emergenziale che non può durare per sempre, anche se molte volte abbiamo un po' l'abitudine che l'emergenza poi diventa la normalità. E quindi sicuramente sostenere queste associazioni per quello che stanno facendo adesso. Intanto noi

0: cerchiamo di essere sostenuti per mettere a posto il rifugio e poi proviamo a vedere se si può convergere su un unico punto.
1: Certo. Certo, beh, noi ci auguriamo davvero che presto si possano avere ottime notizie in questo senso e speriamo davvero che tante persone vogliano dare il loro contributo e aiutarvi in questa missione. Io ti ringrazio per essere stato con noi e beh, ti posso augurare un buon lavoro, perché da fare ce n'è sempre, credo.
0: Sempre, sì, grazie tante.
1: Grazie Don Luigi, buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Cuneo per segnalare che sulla provinciale 162 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Bossolasco in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Mark Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Sono le 10 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Tentato femminicidio e suicidio ieri a Torino, tragedia in via Cervino. Un uomo di 37 anni ha tentato di uccidere la moglie 31enne dopo una lite e poi si è gettato dal balcone di casa al 10° piano. La donna si era rifugiata dai vicini con la figlia di un anno. Indagano i carabinieri. Andiamo a Biella, maxi operazione antidroga, 30 indagati e 17 richieste di misure cautelari. L'inchiesta partita a fine 2024, si tratterebbe di un gruppo composto prevalentemente da giovani italiani residenti nel biellese. Non si tratta di un'organizzazione verticistica rigida, ma di una struttura commerciale a livelli. Incidente tra due centauri dello scorso agosto a Orbassano nel Torinese, sopravvisse all'amico 22enne ora indagato per omicidio stradale. Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto dalla Procura di Torino, un atto tecnico e dovuto coordinato dal PM Davide Pretti, che iscrive nel registro degli indagati il ragazzo 20enne. Incinta derubata della collanina, blocca la ladra sul monopattino, arrestata una 18enne dalla polizia, l'episodio nei giorni scorsi in corso Novara a Torino. La tragedia del 14 maggio scorso alle Maldive, i 4 sub sono morti per mancanza d'ossigeno e la conclusione dei consulenti della procura che indaga sulla morte dei 4 italiani, deposta una corona al Cristo degli Abissi con tutti i nomi. 2 di loro erano piemontesi, la ragazza Muriel Oddenino di Poirino e Federico Gualtieri di Omegna. Più diritti e connessioni, il Bike Pride di nuovo a Torino, ieri in 3.000 partecipanti, in corteo anche il sindaco Lorusso, la 15ª edizione della pedalata a 2 ruote, quest'anno dedicata a Nicolò, il bimbo investito mentre andava a scuola in bici. E in chiusura il volley femminile, Chieri e Spugna al pala Big Mat, Scandicci piegata al tie break per le bianco-blu. Si tratta di un'impresa, il successo contro le toscane. Mancava infatti dal gennaio 2021, la gara era la prima uscita ufficiale della stagione. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.

E domani, martedì 6 ottobre alle 15.30, inaugurazione dei nuovi spazi della Biblioteca Centro Rete del Sistema Bibliotecario Valsusa presso la sede dell'Unione Montana Valle Susa a Bussoleno. Uno spazio dedicato ai libri, alla lettura e alla cultura, ma soprattutto un punto di riferimento per le biblioteche del territorio, per i lettori, per tutta la comunità. Appuntamento alle ore 15.30, Via Carlo Trattenero 15 a Bussoleno. Da domani la Biblioteca Centro Rete sarà aperta al pubblico il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13. Dalle 14 alle 17.30, il mercoledì dalle 9 alle 14 e il venerdì dalle 9 alle 13.30. Per chiunque volesse informazioni più dettagliate può contattare il numero 01 22 64 28 25.

E il nostro Igor ci ha chiamati e vuole ascoltare la prossima canzone con un saluto a Colette. E allora noi ci uniamo anche a questo saluto. Una buona giornata a tutti e due.

E andiamo al 1962, si parla di musica. Il 5 di ottobre in Gran Bretagna viene pubblicato Love Me Do, il singolo di debutto dei Beatles, questo gruppo formato da quattro ragazzi di Liverpool. E adesso ce lo ascoltiamo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
2: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
3: Intanto la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative a un sospetto caso di peste nella regione russa di Irkutsk e alle misure di quarantena adottate dalle autorità locali. Al centro della vicenda c'è Daria Scipilova, 28 anni, impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo i media locali, il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare. Ricoverata pochi giorni dopo per una grave polmonite, la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
2: In Italia, per la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. L'uomo è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata e i carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.
3: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
2: Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
4: Ma la cosa importante è il gruppo, questa si chiama Nazionale Italiana, Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a conversione rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
3: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
6: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a SUSA, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A SUSA, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
1: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un saluto a Mara che ci ha richiesto questa canzone. Ciao Mara, una buona giornata a te. Sono stati oltre 5.000 le persone che hanno partecipato sabato scorso 3 ottobre alla marcia popolare da Sant'Ambrogio di Torino ad Avigliano contro il progetto ferroviario Avigliano-Orbassano, parte della nuova linea Torino-Lione. Il corteo promosso dall'Unione Montana Valle Susa è partito alle 14 da Piazza del Municipio a Sant'Ambrogio e si è concluso in Piazza del Popolo ad Avigliana. Presenti cittadini, famiglie, associazioni, amministratori locali anche di diversi orientamenti politici. Al centro della protesta c'è la richiesta di rimettere in discussione il progetto e di destinare le risorse pubbliche, secondo i promotori, a infrastrutture ritenute più urgenti, a partire dal trasporto pubblico locale. L'Unione Montana contesta in particolare i ritardi nei lavori, l'aumento dei costi, le previsioni sul traffico ferroviario. Nel comunicato che ci è pervenuto si sostiene che il tunnel di base della Torino-Lione, dopo oltre 20 anni, sia stato scavato per circa il 18% e che il costo stimato sia aumentato rispetto alle previsioni iniziali. Forti critiche anche

Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
2: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
3: Giovedì pazzo!
2: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Servi

Un saluto anche a Salvatore che vuole dedicare a noi, a tutta la famiglia, allo staff di Radio Dora un saluto, e anche al suo collega Ezio Battista. Io ho scelto questa canzone. Salvatore, una buona giornata a te.

0: Sono le 11:35.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Tentato femminicidio e suicidio ieri a Torino, tragedia in via Cervino. Un uomo di 37 anni ha tentato di uccidere la moglie 31enne dopo una lite e poi si è gettato dal balcone di casa al 10° piano. La donna si era rifugiata dai vicini con la figlia di 1 anno, indagano i carabinieri. Andiamo a Biella, maxi operazione antidroga, 30 indagati e 17 richieste di misure cautelari. L'inchiesta, partita a fine 2024, si tratterebbe di un gruppo composto prevalentemente da giovani italiani residenti nel biellese. Non si tratta di un'organizzazione verticistica rigida, ma di una struttura commerciale a livelli. Incidente tra due centauri dello scorso agosto a Orbassano, nel torinese, sopravvisse all'amico 22enne ora indagato per omicidio stradale. Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto dalla Procura di Torino, un atto tecnico e dovuto, coordinato dal PM Davide Pretti, che iscrive nel registro degli indagati il ragazzo 20enne. Incinta derubata della collanina, blocca la ladra sul monopattino, arrestata una 18enne dalla polizia, l'episodio nei giorni scorsi in corso Novara a Torino. La tragedia del 14 maggio scorso alle Maldive, i 4 sub sono morti per mancanza d'ossigeno, e la conclusione dei consulenti della procura che indaga sulla morte dei 4 italiani, deposta una corona al Cristo degli Abissi con tutti i nomi. 2 di loro erano piemontesi, la ragazza Muriel Oddenino di Poirino e Federico Gualtieri di Omegna. Più diritti e connessioni, il Bike Pride di nuovo a Torino, ieri in 3.000 partecipanti, in corteo anche il sindaco Lorusso, la 15ª edizione della pedalata a 2 ruote, quest'anno dedicata a Nicolò, il bimbo investito mentre andava a scuola in bici. E in chiusura il volley femminile, Chieri e Spugna al Pala Big Mat, Scandicci piegata al tie break per le bianco-blu. Si tratta di un'impresa, il successo contro le toscane. Mancava infatti dal gennaio 2021, la gara era la prima uscita ufficiale della stagione. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
8: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

12 anni ormai avere uno smartphone è praticamente la norma. Secondo un'indagine dell'INAP intitolata Proteggere il benessere dei minori, un'infrastruttura per il monitoraggio delle politiche, in seconda media il 90,7% dei ragazzi possiede un cellulare personale. Significa che solo uno su 10 ne è ancora senza. E insieme agli smartphone cresce ovviamente in rapida ascesa anche l'uso dei social. L'iscrizione alle piattaforme passa dal 31,5% in quinta elementare a quasi il 75% in seconda media. Più della metà dei dodicenni inoltre utilizza i social quotidianamente o quasi, e questo uso intenso sembra avere conseguenze anche sul benessere. Un ragazzo su 3 ammette di aver provato a ridurre l'uso di internet senza riuscirci, mentre uno su 4 riconosce che la rete gli crea dei problemi. Aumentano anche i conflitti con familiari e amici, li segnala circa un ragazzo su 5, e il 17,4% degli studenti di seconda media dice di aver visto peggiorare anche i propri risultati scolastici. Lo studio, realizzato su 4.750 bambini e ragazzi nella fascia 7-14 anni, evidenzia però un altro elemento. Con l'ingresso nell'adolescenza diminuisce anche la qualità percepita delle relazioni. I ragazzi si sentono meno ascoltati dai genitori, cala la possibilità di partecipare alle decisioni familiari, diminuisce la soddisfazione per il rapporto con gli amici e cresce soprattutto il senso di solitudine, in particolare tra le ragazze. In seconda media uno su 4 dice di sentirsi, secondo questo studio, sola spesso, molto spesso o sempre. Il quadro che emerge quindi non riguarda soltanto quanto tempo i ragazzi trascorrono davanti allo smartphone, ma anche come questo cambiamento si accompagna alle loro relazioni, alla scuola e al loro stato emotivo. Un cambiamento, se posso dire, sul quale riflettere molto molto attentamente per garantire appunto appieno il benessere emotivo dei nostri ragazzi.

Ed è il momento di salutarci, ci salutiamo, vi auguro un buon pranzo, un buon pomeriggio qui in compagnia di Radio Dora e noi ritorniamo domani mattina, io ritorno domani ma in plurale maiestatis, ritorno domani mattina con la sveglia in orario normale, quindi vi aspetto domani dalle 7 alle 10. Ciao, buona giornata!

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie. Bentrovati dalla redazione.
1: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in Congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
2: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
1: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
1: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7:30 di questa mattina, una addetta della società di gestione della servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
2: L'economia. L'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritorna alla festa grande a Riviera del Mese con arte, artigianato, musica e Sioux les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: Ehi, quanta fretta, dove corri?
8: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
7: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
8: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
7: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
8: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrai scriverti ti amo con un milione di o.

0: è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
1: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh!
1: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars, fai il pieno di occasioni.
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Rivera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sio Le Pienghe, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre. Lunedì 5 ottobre, cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunel Out. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. Il Valsusa Film Fest presenta Valsusa Film Fest for Palestine. Lunedì 5 ottobre ad Almese presso il Cinema Magnetto, proiezione di Naza. Per informazioni dettagliate www.teatromagnetto.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata è il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnais. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma due appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 alla Città della Salute, oculistica, via Cherasco 23, conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari. Prezioso momento di divulgazione sulle principali patologie dell'apparato visivo, ma anche sulle tecniche e gli strumenti più efficaci per prevenirle e affrontarle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 55 67. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri, sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 9 ottobre, L'Estranea. Sabato 10 ottobre, Naza, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità, Naza. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 8 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Brossasco. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
5: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
5: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

0: We will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Touch me on the box, it says Mr. Rowe.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
2: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Sogno.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dal 6 al 18 ottobre torna a Torino il Festival delle Colline Torinesi, che supera la soglia della 30ª edizione e inaugura un nuovo capitolo della propria storia. La 31ª edizione coincide infatti con un momento di profondo rinnovamento organizzativo e artistico, segnato dalla co-direzione di Isabella Lagattolla e Federica Rosellini, due figure appartenenti a generazioni differenti ma accomunate da un percorso legato alla creazione contemporanea. Un passaggio che si traduce in 13 giorni di programmazione, concentrando in un arco temporale più raccolto un calendario fatto di spettacoli, incontri e presenza internazionale. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, la palazzina di caccia di Stupinigi ospita il 6° anno consecutivo Floreal, la manifestazione che racconta il mondo della natura in un contesto unico per eleganza e bellezza. Organizzato da Orticola Piemonte, Floreal è uno degli appuntamenti florivivaistici principali del panorama nazionale, 3 giorni interi per offrire ai torinesi e ai turisti un'immersione nel verde in un luogo magnifico e allo stesso tempo per fare cultura green attraverso un insieme di iniziative collaterali pensate per un pubblico di ogni età. Mondovì si prepara a vivere 4 giorni nei quali lo sport uscirà dagli impianti per entrare nel cuore della città. Dall'8 all'11 ottobre il centro storico di Ibreo ospiterà la prima edizione del Mondovì Sport and Culture Festival, una manifestazione firmata Paolo Bruno che mette insieme campioni olimpici, grandi allenatori, giornalisti, storie di vita, cinema, salute, solidarietà e attività sportive. L'apertura ufficiale sarà giovedì 8 ottobre alle ore 18 al Teatro Baretti con i saluti istituzionali e la conduzione di Gabriele Gallo. Alle ore 18:45 arriverà uno degli appuntamenti più curiosi della prima giornata, Elogio alla pausa, un incontro che parte dal cinema, dall'arte e dalla musica per arrivare al mondo dello sport. I patrimoni vegetali vivi italiani, la loro tutela e la necessità di trovare soluzioni operative di fronte alle sfide ambientali globali saranno i temi al centro del forum dei giardini storici e degli orti botanici. L'importante evento di incontro e confronto nazionale si terrà a Verbania venerdì 9 e sabato 10 ottobre, ospitato nelle splendide cornici del Lago Maggiore tra i giardini botanici di Villa Taranto e le sale di Villa Giulia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane donna che ha coltellato, ha aggiunto: «Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato». Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
1: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dasseroth, Peter Heigmann e Georg Nagel per aver gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
2: Gli esteri, la Spagna va al voto. Come molti avevano previsto, il Premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. Sánchez rivendica comunque quanto fatto dal suo governo. «Ci siamo sforzati per costruire un mondo migliore per i nostri compatrioti», dice. Poi lancia una appello alla cittadinanza, che dovrà scegliere che ruolo vuole giocare, se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia.
1: Israele continuerà a dare la caccia a tutti i responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023 contro il paese e ha come obiettivo la pace con il Libano. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una cerimonia di Stato in memoria dei soldati e degli appartenenti alle forze di sicurezza caduti nei 3 anni trascorsi dall'invasione di Hamas. Intanto le forze governative yemenite fanno sapere di aver preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb.
2: Economia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso le stime sul conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società. Secondo i dati, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, nello stesso periodo, a fronte di un incremento dell'1,4% del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
1: Il cinema in chiusura. Non si ferma il flusso di spettatori italiani che sta andando in sala a vedere NASA, tanto che il documentario, previsto in sala solo per 3 giorni, rimane in programmazione e resta saldo al primo posto degli incassi, superando i 3 milioni di euro. La pellicola, diretta da Yuval Abraham, Rachel Zor, che documenta con lucidità scientifica le tecniche con cui l'esercito israeliano sacrifica i civili palestinesi nel portare avanti la distruzione di Gaza, nei primi 3 giorni ha incassato oltre 1,8 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 1 milione 219 mila euro fra l'1 e il 4 ottobre.
2: È tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
0: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Medti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un minimo di pressione in quota inizierà la sua discesa dalla Germania verso il nord-est italiano, causando un progressivo aumento della nuvolosità a rovesci diffusi e locali temporali. In seguito il minimo staziona sull'Italia settentrionale, ma i suoi effetti si fanno più intensi in area peninsulare e insulare, mentre sul Piemonte sono attesi al più rovesci sparsi sui rilievi. Nuove precipitazioni sono attese dopo, con l'avvicinamento al Piemonte di una profonda saccatura in arrivo dalla Francia. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio formazione di cumuli a ridosso dei rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni con diffusi rovesci e locali temporali sui rilievi dal mattino di intensità generalmente debole o al più moderata. Dal pomeriggio fenomeni in estensione alle pianure in transito da nord verso sud con valori moderati e possibili picchi localmente forti. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 27 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato sulle pianure e nuvoloso in montagna, dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità sul Piemonte settentrionale e occidentale, possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni deboli diffuse sui rilievi, in locale sconfinamento alle prime pianure adiacenti, fenomeni moderati e locale carattere di temporale in area appenninica dalle ore centrali. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 16 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo molto nuvoloso con residue schiarite sul Piemonte orientale al mattino, possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni deboli sui rilievi alpini al mattino, in estensione a gran parte della regione nel pomeriggio e in intensificazione a moderate sul Piemonte meridionale la sera. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi.
2: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
3: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e bignette qui pum. Alle 15 il bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

solo lui. Tra le mogli e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi, che facciamo colazione anche con un toast, eh?

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
2: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La Premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
3: Siamo agli esteri e l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
2: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca. Dal Dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
3: La cronaca, so che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
2: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla D'Asserot, Peter Eggman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
3: È tutto, a più tardi.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
8: Vieni a scoprire i prezzi da urlo! Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
10: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Buon pomeriggio cari amici, buon lunedì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time, in mia compagnia fino alle ore 18 come sempre. Innanzitutto in apertura ai nostri contatti, i quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

Ed era già accaduto nel 2023 in occasione di una proiezione speciale per il 40esimo anniversario del celebre film concerto Stop Making Sense, appunto. È accaduto di nuovo proprio lo scorso 26 settembre, quando David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison e Tina Weymouth hanno registrato a New York un'intervista che è poi stata pubblicata lo scorso giovedì. Ed è tutto vero, i Talking Heads, questo appunto è il nome della band che è appunto a comune i quattro, sono riapparsi insieme per una riunione, ma non sul palco e non in concerto. Un altro segnale però di riavvicinamento proprio tra David Byrne e compagni? Chissà, i quattro hanno partecipato al lancio di un nuovo canale proprio dedicato ai Talking Heads in occasione dell'uscita prevista poi per il prossimo 13 novembre di una nuova edizione super deluxe di Fear of Music, il terzo album della band, targato 1979. Durante l'incontro con il pubblico e la stampa, proprio i componenti della band hanno ribadito il legame speciale che ancora oggi li unisce, pur confermando che questa riunione ha scopi puramente celebrativi e non anticipa nuovi tour o la produzione di inediti. Lo stesso David Byrne ha detto: "Io cerco di non guardarmi troppo indietro, ma sono molto fiero di tutto ciò che abbiamo fatto. È piuttosto sorprendente come questa roba abbia in certo senso resistito alla prova del tempo e continui a trovare un nuovo pubblico." Questo cofanetto, che uscirà il 13 novembre, raccoglierà una versione rimasterizzata del disco, diverse versioni alternative dei brani, scarti magari di studio, altre registrazioni inedite di due concerti. Il Blu-ray incluso nella confezione contiene filmati dell'esibizione della band al programma musicale della BBC Old Grey Whistle Test. Sarà disponibile poi ovviamente in diverse configurazioni, CD, Blu-ray, doppio LP, un set addirittura da 6 LP. Le edizioni in vinile presenteranno anche un'incisione personalizzata sulla superficie del disco. Insomma, viva i Talking Heads! Ovviamente non è un riavvicinamento, una reunion, i fan si sono scaldati subito, ma pare non essere così, però insomma, c'è sempre da sperare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ritorna alla Festa Grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
13: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
14: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
15: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
14: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
15: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
16: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Ed è sempre bello ascoltare Il Pescatore di Fabrizio De André. Adesso invece la prima richiesta ci arriva dall'uomo delle 15:20, il caro Igor, ha chiamato anche quest'oggi e vuole ascoltare, ma soprattutto dedicare a tutto lo staff di Radio Dora, in particolare a Tina, la canzone di Gianni Morandi e Amy Stewart, Grazie perché ce l'ascoltiamo. Buon pomeriggio Igor, a presto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
1: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
3: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
4: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

E cari amici, ci sono giornate in cui una valle intera decide davvero di mostrarsi per quello che è accaduto. Proprio nella giornata di sabato, nella marcia Sant'Ambrogio Avigliana, c'è stata un'enorme affluenza di persone che ha percorso insieme questo tratto di valle in una marcia popolare che ha attraversato proprio i due paesi, portando in strada una cosa che forse è ancora più importante del numero dei partecipanti, ovvero la capacità di una valle anche di riconoscersi ancora una volta nella difesa del proprio territorio. Ecco, persone sono state tantissime, ovviamente gli amministratori locali, d'Oltralpe, le famiglie, i comitati, le realtà che compongono il movimento Notava ormai da sempre, persone che questa battaglia la portano avanti da decenni, affiancati anche dalle istituzioni, ebbene sì, perché c'erano i deputati Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle, Grimaldi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, ma anche appunto Alice Ravinale e Sara Diena, sempre dello stesso schieramento. E poi c'erano i comitati Notava francesi, movimenti legati alla Palestina, che da anni si batte per la difesa dei territori. C'erano anche tantissimi comuni a parte della valle, a parte una manciata, 4-5, insomma c'era una valle intera che sabato ha deciso di camminare nella stessa direzione con la determinazione e l'entusiasmo che da sempre accompagnano le giornate di mobilitazione popolare in valle. E la ragione di questa marcia era ben precisa, ovvero fermare l'Avigliana Orbassano, questo nuovo progetto che si inserisce nel quadro più ampio della Torino-Lione e che arriva all'interno di un territorio che davvero da più di 30 anni è obbligato a sentirlo ormai, stantio racconto che le grandi opere sono necessarie, inevitabili, strategiche, indispensabili. Ecco, tutto questo però mentre sul territorio rimangono aperti temi molto più concreti che attraversano tutti gli aspetti invece della vita quotidiana, a partire dal caro vita, la sanità sempre più inaccessibile, arrivando poi alla mobilità con il costo sempre più alto del carburante, gli scarsi investimenti nel trasporto pubblico locale. Insomma, il tema che porta con sé l'apertura di questo nuovo progetto non è semplicemente costruire nuove infrastrutture, ma decidere quali trasporti servono davvero a chi vive questo territorio e dove devono essere magari investite le risorse pubbliche. E sabato, proprio insieme alla critica ovviamente a questa tratta, è tornata anche la richiesta di investire nel trasporto pubblico, nella metropolitana. Abbiamo sentito anche dei vari interventi, invece di continuare a concentrare risorse su opere pensate secondo una logica diversa da quella dei bisogni quotidiani di chi però la valle la vive davvero. La valle è anche tutta l'area metropolitana che si estende fino a Torino. I tanti interventi, come vi dicevo, hanno anche allargato il ragionamento all'altra emergenza che attraversano il territorio, ma anche l'intero paese, perché spesso una piccola comunità non è che lo specchio poi di un qualcosa di più grande. La sanità pubblica, le scuole, i servizi, il trasporto ovviamente per gli studenti, per i lavoratori pendolari, la crisi climatica, la necessità di prendersi davvero cura del territorio invece di consumarlo. È proprio anche su questo terreno che l'Avigliana Orbassano diventa quindi parte di una discussione molto più ampia sulle priorità e sul modello di sviluppo, anche perché è vero, sono passati governi, ministri, presidenti di regioni, sono cambiate parole utilizzate anche un po' per imporre questa tratta, anche il TAV ovviamente a Torino-Lione, e il modello in cui si inserisce, sono cambiate forse le motivazioni con cui se ne è sostenuta la necessità. Quello che invece non è mutato è la voglia di chi abita questo territorio di organizzarsi per difenderlo, e la giornata di sabato ne è stata davvero un'ampia dimostrazione.

Ed era il 5 ottobre del 1962, abbiamo sentito anche questa mattina da Chiara nella sveglia, quando in Gran Bretagna veniva pubblicato Love Me Do, il singolo di debutto di quattro ragazzi di Liverpool. Indovinate chi sono? Ovviamente i Beatles. E questa canzone probabilmente ha segnato davvero l'inizio di un'incredibile avventura musicale, dove sono state gettate le fondamenta per il successo straordinario dei Fab Four nel corso degli anni 60. Love Me Do è stata scritta da Paul McCartney, ma accreditata alla celebre coppia Lennon-McCartney. La canzone fu concepita mentre i Beatles erano ancora una giovane band emergente. Addirittura i primi abbozzi risalgono a 4 anni prima, 1958. La versione definitiva però arriverà, come dicevo, nel 1962, poco prima della registrazione ufficiale. Il brano si presenta come un semplice pezzo pop rock, ma il suo potere risiede nella sua orecchiabilità e nella capacità di lasciare un'impronta duratura proprio nei cuori dei fan. Con un sound accattivante e un'atmosfera gioiosa, Love Me Do ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico. La struttura del brano si è ispirata all'armonica dell'artista americano di rhythm and blues Bruce Channel nella sua canzone Hey Baby. E comunque grande successo, ovviamente, divenne subito un successo nelle classifiche locali, raggiungendo la posizione numero 17, appunto, quel 5 ottobre del 62. La canzone ha anche catturato l'attenzione del mercato statunitense, dove fu pubblicata dalla VJ Records l'anno successivo, 1963, e riscosse anche lì un notevole successo, raggiungendo la posizione numero 1 sulla classifica Billboard Hot 100, tra l'altro. E la prima è tra l'altro una canzone con tre batteristi, perché la prima registrazione del giugno 62 relativa all'audizione e vide Pete Best alla batteria. A metà agosto Best venne sostituito da Ringo Starr, infatti si sa, è risaputo, gli amanti di Beatles lo sanno, George Martin, il produttore, non approvava lo stile di Pete Best, e quindi il 4 settembre venne eseguita la nuova registrazione sempre agli Abbey Road Studios. E poi una settimana dopo, l'11 settembre, i Beatles tornarono in studio e appresero che George Martin non era soddisfatto della batteria di Ringo Starr, per cui eseguirono una terza registrazione con il batterista Andy White e con Ringo al tamburo. Quindi Ringo Starr suona solo il tamburello, mentre Andy White si nasconde dietro le pelli, diciamo così. E tra l'altro John Lennon quell'armonica l'aveva rubata in un negozio di Arnhem nel 60, mentre si recava con gli altri ad Amburgo. Il 5 ottobre 62 uscì quindi il primo 45 giri ufficiale dei Beatles, con Love Me Do sul lato A e P.S. I Love You sul lato B. Ma noi ci ascoltiamo Love Me Do, ovviamente.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri 7 giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Quadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Alizoma. Presente, dunque, Samuele Ignacio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi di Baldini oggi alle 18:15 all'Adriatico di Pescara devono vincere con 2 gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Faticanti sostituisce Lipani, in attacco Liberali e Cissé le novità, ai lati della punta centrale Coleoscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Vacherot per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della Classica delle Foglie Morte, l'ultima monumento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato Tadej Pogačar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon McNulty al re d'Europa Remco Evenepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli e gli scalpitanti Isaac Del Toro, Paul Sixas e Tom Pidcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.

E con Bortubi Abramo si ritorna in diretta, cari amici, sono le 16.10, vi ricordo i nostri contatti per poter richiedere la vostra canzone preferita, potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33. E mentre sono scoccate le 16.10 dobbiamo fare gli auguri per gli 83 anni del mitico cantante Steve Miller, della Steve Miller Band, che nasce a Milwaukee, nello stato del Wisconsin, siamo nel nord-est degli Stati Uniti, proprio il 5 ottobre del 1943. Cantautore, cantante, ho detto, ma anche grande chitarrista statunitense, inizia infatti la propria carriera suonando nei locali il blues rock. Successivamente poi la musica di Steve Miller muta in melodie più dolci, più orientate verso il pop, cosa che gli permette di ottenere un maggior successo a livello mondiale grazie a una serie di singoli album che pubblica a cavallo tra la metà degli anni 70 e la prima metà degli 80. Steve Miller nasce da George Sonny Miller, un patologo, e Bertha, una cantante jazz. Nel 50, quando lui ha solo 7 anni, la famiglia si trasferisce a Dallas, in Texas, anche se in realtà le sue prime lezioni gli sono state impartite dal leggendario Les Paul, pensate, il pioniere della chitarra elettrica che porta ancora il suo nome e a sua volta anche cantautore. Infatti Les Paul e sua moglie Mary Ford erano ospiti usuali in casa Miller, e ancora oggi quando Miller compone utilizza proprio alcune delle tecniche tramandategli dal buon vecchio Les Paul. E mentre frequenta la St. Mark's School of Texas, Steve Miller forma la sua prima band, i Marksmen, insieme a un compagno di classe, Roy Scaggs, meglio conosciuto come Boz, mitico Boz Scaggs, anche un grande cantante. Diplomatosi alla Woodrow Wilson High School a Dallas nel 61, Miller inizia a frequentare poi l'università, dove forma gli Ardells, a cui successivamente si unirà di nuovo Scaggs. Ben Sidran diventerà il tastierista. Miller ha soltanto 16 anni quando inizia a frequentare il college, mostrando un grande interesse per la letteratura, e ovviamente Les Paul, il vecchio mentore, incoraggia proprio il giovane Steve Miller a comporre canzoni, coltivando il proprio talento. E prima di formare la Steve Miller Band suona ancora in alcuni gruppi, ma nel 68, appunto, dopo che l'anno prima ha fondato The Steve Miller Band, esce il primo album, Children of the Future. È una serie di dischi, diciamo, il primo di una serie di dischi appartenenti a un po' quel filone chiamato Psychedelic Blues, il blues psichedelico che impazzava nei locali beat, non soltanto a San Francisco. Però una svolta nella carriera della band è però il celebre album The Joker, uscito nel 73, composto in uno stile meno orientato verso l'hard rock e un po' meno enigmatico. L'album ottiene un enorme successo grazie soprattutto all'omonima hit The Joker, che rimane per lungo tempo in cima alle classifiche americane dei singoli più venduti. Seguono poi altri anni grandi album di successo come Fly Like an Eagle nel 76, Book of Dreams del 77. Questi album segnano l'inizio della carriera commerciale di Miller, entrambi infatti raggiungeranno le vette delle classifiche americane. Nonostante alcuni critici proprio becchino Miller di aver un po' smarrito e dimenticato le proprie radici di cantante blues, i fans apprezzano molto di più le ben ritmate melodie e testi semplici ma ricchi di poesia delle canzoni di Steve Miller, tanto che nel 77 inizia un tour per band per gli stadi assieme agli Eagles, altra grande. E poi sull'onda del successo Steve Miller si concede un periodo di pausa, dal quale uscirà nell'81 con l'album Circle of Love, album ambizioso in uno stile totalmente nuovo che però ottiene poco successo, spesso volte le abitudini e moltissime critiche. E così nell'82 torna all'amato genere pop, dando vita con la band al nuovo album Abracadabra, grande successo, e anche il pezzo, forse il successo più commerciale di Steve Miller. Seguono poi una serie di collezioni, album live, tentativi, insomma tutto però si spegne nella ricerca di un nuovo irraggiungibile sound. Dal 93 Miller si ritira più o meno dalla scena musicale, non mancano alcune sue comparsate, ma nella seconda metà del 2010 fonda insieme al chitarrista David Hodge appunto gli Arrows to Aten, una band rock and roll il cui primo album fu pubblicato poi nel 2011. Noi facciamo gli auguri al mitico Steve Miller, che comunque è ancora bello arzillo dietro la sua chitarra e anche con la sua voce. Ci ascoltiamo proprio The Joker.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 169 di Val Germanasca si viaggia a senso unico alternato per lavori a Prali. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumielau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
2: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
3: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra amica Elisa, che da talora richiede 7000 caffè di Alex Britti. Ce l'ascoltiamo, e come. Ciao Elisa, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a Valenza, cede il lucernario e precipita nel vuoto, è morto un imprenditore di 73 anni, l'incidente in un capannone nella zona industriale, l'uomo sarebbe stato impegnato in alcuni lavori di pulizia delle grondaie. Tragedia ieri in via Cervino a Torino, un uomo di 37 anni ha tentato di uccidere la moglie di 31 dopo una lite e poi si è gettato dal balcone di casa al decimo piano. La donna era riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, indagano i carabinieri. Uno studente con disabilità ustionato con un accendino dal compagno di scuola all'aggressione giovedì scorso negli spogliatoi di un istituto del torinese, l'alberghiero Arturo Preverdi Pinerolo. Ingerisce droga prima del controllo dei carabinieri, è grave, un'operazione in corso Giulio Cesare a Torino ha consentito di individuare diversi body stuffer, persone che ingeriscono dosi per evitare i controlli. Andiamo ad Asti, la crisi della Conecta, slitta a novembre, il trasferimento delle 97 lavoratrici, nata come polo strategico per la gestione clienti di colossi bancari, assicurativi ed energetici, con oltre 1000 addetti, la struttura ha subito un drastico ridimensionamento, complice anche la spinta verso l'intelligenza artificiale. La tragedia del 14 maggio scorso alle Maldive, i 4 sub sono morti per mancanza d'ossigeno e la conclusione dei consulenti della procura indaga sulla morte dei 4 italiani, 2 di loro piemontesi, la ragazza Muriel Oddenino di Poirino e Federico Gualtieri di Omegna. In chiusura le mostre, il secolo del barocco in mostra a Cuneo, Bernini, Gentileschi e Rubens fra i 25 capolavori esposti dal 20 novembre. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Ma siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
7: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
6: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche

Ed era il 5 ottobre del 1962 quando, per la regia di Terence Young, arriva nei cinema britannici Dr. No, il primo film che ha per protagonista James Bond. Nel film, noto in Italia come Agente 007, Licenza di uccidere, il primo attore a prestare il volto al personaggio dato da Ian Fleming è ovviamente Sean Connery. Ebbene, sì. Infatti, nato dalla penna di Ian Fleming, è divenuto sin dagli albori un idolo totale, davvero imitato e copiato per il suo impeccabile stile, adorato anche dal gentil sesso, appunto, che tra l'altro lui non disdegna assolutamente, fedele suddito di sua regina, l'agente segreto 007, più conosciuto come il nome di Bond, James Bond, ci ha fatto e ci fa sognare ancora oggi. Allora andiamo a vedere alcune curiosità proprio. Innanzitutto il personaggio di James Bond, come vi dicevo, nato dalla fantasia dello scrittore inglese Ian Fleming, venne presto proposto all'interno di un lungometraggio pensati per il cinema. Insomma, sono davvero tantissimi i film di 007. In quasi 70 anni il volto di 007 è cambiato, così come naturale visto il passare del tempo, da Sean Connery a George Lazenby, da Roger Moore a Timothy Dalton, sino ai più moderni Pierce Brosnan e Daniel Craig. Tuttavia, diversi attori vennero contattati di volta in volta per interpretare Mr. Bond. Tra i nomi più eclatanti si ricorda Cary Grant, Christopher Lee, Clint Eastwood, Liam Neeson, pensate. Tra i meno probabili abbiamo Sam Neill, quello del Jurassic Park, che è morto da poco, Hugh Grant addirittura, e Adam West, quello che faceva il Batman della serie televisiva anni 60. Pensate quanti outsider che ci sono stati. E nella versione primigenia di Ian Fleming, James Bond è un fumatore incallito, con una media di 70 sigarette al giorno. L'ultima volta che si è visto però l'agente segreto fumarsi una sigaretta aveva il volto di Pierce Brosnan. Da quando c'è Daniel Craig, le sigarette sono scomparse dalla pellicola, appunto. E poi il primo attore a prestare volto e voce a 007, come vi dicevo, è stato Sir Sean Connery, alto, muscoloso, sguardo penetrante, lineamenti eleganti, perfetto in smoking e in costume da bagno, insomma perfetto, tranne che per un piccolo dettaglio. Connery all'epoca era già affetto da calvizie e per non far perdere l'appeal a Mr. Bond, erano altri tempi in cui una come affluente voleva dire tanto, Sean Connery indossava un parrucchino. Durante una delle tante scene di lotta, l'antagonista di turno tirò via quel gatto che Connery aveva in testa, diciamo. La scena ovviamente venne rigirata e il toupet fissato al cranio dello scozzese con del nastro adesivo, pensate. Incredibile. E poi non solo il ruolo di 007 era ambito, ma anche la poltrona di regista, e anche qui abbiamo un bel po' di notizie, niente male. Ad esempio, sapete che Alfred Hitchcock venne scartato dai produttori solo perché La donna che visse due volte, il film che aveva diretto poco tempo prima, non aveva fatto il boom aspettato al botteghino? Anni dopo una sorte simile capitò anche a Steven Spielberg, insomma non uno qualsiasi, troppo giovane e inesperto, dissero i produttori. Per consolarsi però Spielberg accettò la proposta di un certo George Lucas per un filmetto niente male, proprio Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta. Nell'83, dopo anni di distanza dal personaggio, Sean Connery ritornò a vestire i panni di 007 per l'occasione presso lezioni di arti marziali. Il suo istruttore durante le prove intervenne in maniera un po' troppo decisa, spezzando il polso all'attore scozzese. Quell'istruttore pochi anni dopo esordirà sul grande schermo con una serie di pellicole incentrate sulle arti marziali. Il suo nome? Steven Seagal, pensate. E poi, che significato hanno gli 00? Sì, perché James Bond, agente 007, tutto molto bello, ma che significato ha la sigla, appunto? La cosiddetta licenza di uccidere, appunto. Numero 7 è personale identificativo dell'agente. Nei romanzi di Fleming si fa riferimento ai precedenti 00, sono morti in azione o dispersi. Ebbene, così. E poi, ovviamente, non possono mancare loro, le Bond Girl, diciamo. Elementi chiavi, c'è sicuramente il villain crudele da uccidere, da sconfiggere, e anche una ragazza dalle mille sfumature, dall'iconica Ursula Andress ad Halle Berry, da Sophie Marceau, addirittura la nostra Monica Bellucci, insomma tantissime anche le Bond Girl protagoniste dell'universo di 007.

0: E questa era la bellissima Secrets di Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood insieme a Miley Cyrus. Quando artisti di generazioni differenti si uniscono, spesso nasce sempre qualcosa di interessante. Ma adesso spazio alla prossima richiesta, che arriva da una voce, o forse due voci molto note qui su Radio Dora.
1: Ciao Matteo, mi puoi mettere per favore Buon Vento di Jovanotti Alfa? Ciao.
2: Ciao bro, ciao family, grazie.
0: E l'avete riconosciuta, era Elisa, ma c'era anche la nostra Sonia del collage. Buon Vento di Jovanotti Alfa arriva subitissimo. Sonia oggi ha meritato riposo, devo dire, dopo il successo di ieri. E quindi, però, mi raccomando, ascoltate Sonia tutti i giorni, perché da domani ritorna più grintosa che mai con il suo collage dalle 10 alle 13. Allora, ciao Sonia, ciao Elisa, buon pomeriggio e buon ascolto.
3: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

E buon vento lo auguriamo anche al nostro amico Riccardo Augusto, che mi ha scritto qualche minuto fa, vuole ascoltare il grande Phil Collins in una bellissima canzone, ovvero In the Air Tonight, ce l'ascoltiamo insieme. Ciao Riccardo, buon ascolto e buona serata.

E a seguire arriva anche la richiesta della nostra amica Manuela, che mi scrive: ciao Matteo, oggi giornata frenetica, dici mettimi una bella bella canzone, grazie. Tante canzoni sono belle, Manu, però conosco i tuoi gusti, un po' vintage, c'è una canzone davvero bella, con un testo veramente mi è sempre emozionato, è quella di Massimo Ranieri, quindi ci ascoltiamo 20 anni. Ciao Manu, buona serata.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e più Europa. Così mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
1: Gli esteri ora. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Nessun altro paese rappresenta attualmente una minaccia così diretta, globale e concreta per la Germania, ha avvertito Jager. La Germania è diventata un ostacolo significativo alle ambizioni egemoniche della Russia in Europa e di conseguenza un bersaglio delle azioni russe. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
2: La cronaca, tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. L'allarme era scattato intorno alle 13 quando alcuni passanti hanno visto il mezzo precipitare in acqua. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.
1: Le scuse chieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Paola Genini, sono respinte al mittente da una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltellate dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Sono parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, afferma l'avvocato della donna. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni, me ne assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato, aveva detto Soncin.
2: Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a 3 scienziati che hanno creato uno strumento che utilizza la luce per aiutare a svelare il funzionamento del cervello. Carl Dyserot, 54 anni, Peter Higeman, 71 anni e Georg Nigel, 73 anni, hanno condotto ricerche sui canali ionici sensibili alla luce e sull'optogenetica. L'Assemblea Nobel ha elogiato il loro lavoro e ha affermato che il metodo viene ora utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per svelare i misteri del cervello.
1: Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito, in maniera involontaria, con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, ATP 500 in corsa a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo.
2: È tutto, a più tardi.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedTea. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
6: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
7: Allora bro, pronti partenza via, Fabri Fibra, dedicato a tutti i colleghi, anche al mio amatissimo capo, Eugene, ok? Ciao, ciao, grazie, un saluto a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family.
8: Ed era il nostro Johnny, l'avete riconosciuto, vuole dedicare questa canzone al suo capo, glielo dedichiamo, pronti partenza via, arriva subitissimo Johnny.

0: senso.
1: E adesso da scaletta dovrei parlarvi del compleanno di Brian Johnson, il cantante degli AC/DC, però prima una dichiarazione personale da fare. Infatti spesso si pensa che lo speaker sia sempre una persona magari felice, estroversa, che non abbia mai problemi nella vita, e d'altronde questo è un po' il suo mestiere, cioè cercare di stare al top anche quando magari si sta male dentro. Spesso ci sono dei problemi, un po' come nuvole che magari impediscono di vedere il sole, e non è nemmeno giusto far finta di niente, proprio perché questi problemi non si riavvolgono, non si risolvono riavvolgendo il nastro, magari riportandolo all'inizio come un loop di una canzone. E quindi ci tengo davvero a chiedere scusa alla persona più importante della mia vita, che spero sia in ascolto, quella con cui ho condiviso i momenti più felici e più magici della mia vita. Scusa per aver nascosto alcuni sbagli e alcune cose all'interno della mia vita, di non essere stato sincero, quando invece la sincerità è tutto, comunque doveva essere tutto. So che questo gesto potrà non avere alcun valore, però so il valore che hai tu per me e che avrai nella mia vita. Grazie, e soprattutto battetevi sempre per quello che sentite dentro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 33 viene chiusa per lavori a Imborio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo. E nelle tue mani!
9: La vera bellezza.

0: la cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
3: E festeggia oggi 79 anni proprio Brian Johnson, il cantante britannico noto per essere il frontman del gruppo hard rock AC/DC dal 1980 però. Innanzitutto Johnson è di origini inglesi e italiane, il padre Alan era un sergente maggiore dell'esercito britannico, mentre sua madre Esther De Luca era originaria di Rocca di Papa, siamo in provincia di Roma, che fu partigiana durante la seconda guerra mondiale e aiutò gli alleati nella loro missione in Italia, nascondendo alcuni soldati in una zona protetta nella fattoria della sua famiglia, appunto. E prima di entrare negli AC/DC, il nostro Brian Johnson suonava in un gruppo locale, i Jordi, una band di glam rock di Newcastle, formata nel 72. Ma quando il leader degli AC/DC, appunto Bon Scott, morì tragicamente a soli 33 anni, gli AC/DC si ritrovarono senza cantante. Il primo aprile dell'80 annunciavano ufficialmente l'ingresso di Brian Johnson come nuovo cantante della band. Solo 6 settimane prima era scomparso Bon Scott, ed era stato lo stesso Scott molto tempo prima a parlare proprio di Brian Johnson ai suoi compagni dopo aver assistito a un'esibizione del cantante in Inghilterra, appunto nei primi anni 70. Ecco, come vi dicevo, la parte più sorprendente della storia è rappresentata proprio dalle circostanze particolari che hanno aiutato Brian Johnson a fare un'impressione così forte su Bon Scott. Il cantante in quell'occasione aveva un terribile caso di appendicite in corso, eppure cantò ugualmente. A quanto pare Scott più tardi riferì agli AC/DC: ho visto cantare questo ragazzo, Brian Johnson, ed è stato fantastico, era sul pavimento, scalciava, urlava, un vero spettacolo. Secondo diverse fonti, Scott ha avuto l'idea di sollevare Angus Young sulle sue spalle e trasportarlo verso il pubblico dopo aver visto il nostro Brian Johnson fare la stessa cosa con il suo chitarrista all'epoca della band dei Jordi. Così, quando arrivò il momento per Angus Young e suo fratello Malcolm, veramente il cuore degli AC/DC, di scegliere chi potesse sostituire Bon Scott, Brian Johnson fu aggiunto alla lista dei possibili candidati. Ma tra l'altro c'erano anche Noddy Holler degli Slade, Alan Fryer degli Heaven e l'ex cantante dei Backstreet Crawler Terry Slesser. Ma fu proprio Brian Johnson all'epoca, ritiratosi dal mondo della musica e dipendente in un'autofficina a Newcastle, la sua città natale, ad averla vinta sugli altri. Il giorno della sua audizione a Londra, Brian Johnson era così distratto con i tecnici del suono degli AC/DC che fu letteralmente prelevato a forza per eseguire Walla Lotta Rosie. Alla fine, grazie al suo carisma, alla sua umiltà e alla sua incredibile voce, si guadagnò il posto e la band degli AC/DC fu immediatamente ricompensata dalla scelta giusta con l'album Back in Black, tra l'altro pubblicato il 25 luglio dello stesso anno. Eravamo nel 1980. Noi ci ascoltiamo proprio la magica voce di Brian Johnson sulle note di un brano stupendo, You Shook Me All Night Long.

0: Sono le 17:33. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Nations League, quarto turno in attesa di Italia-Turchia e Francia-Belgio. Fatica ancora la Germania 0-0 con la Grecia, mentre l'Olanda supera la Serbia per 2-1. Stesso risultato per il Portogallo contro la Norvegia, la Danimarca supera invece il Galles per 1-0. Intanto le altre gare, Azerbaigian-Lituania 1-0, con lo stesso risultato Malta supera Andorra 1-1 tra Kosovo ed Austria, un gol a testa anche per Irlanda ed Israele. L'ultimo turno in calendario è previsto per martedì 6 ottobre, poi sosta fino a novembre. Serie A, sabato 10 ottobre si torna in campo alle 15 la sfida salvezza tra Genoa e Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. La domenica si apre alle 12:30 con il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Ore 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. Lunedì altre due gare, alle 18:30 Atalanta-Venezia e alle 20:45 Torino-Udinese. Cambiamo argomento, Formula 1, a Sepang vince Verstappen davanti ad Antonelli, il quale sfrutta in classifica generale lo zero di Russell, portandosi a quota 320, vale a dire 84 punti dal compagno di box. Terzo posto per Hamilton, dopo l'errore Ferrari di strategia di usare le gomme slick da asciutto sul bagnato. Leclerc quarto, prossimo appuntamento a Singapore, domenica 11 ottobre. MotoGP in Giappone, Marc Marquez si impone davanti alle due Aprilia di Jorge Martin, secondo, e Marco Bezzecchi, terzo. Quarto Enea Bastianini davanti alle due Trekkhaus di Fernandez e Ogura. Marquez vince accorciando in classifica mondiale 333 Martin, 331 Marquez, 284 Bezzecchi. Prossimo appuntamento in Indonesia l'11 ottobre. E chiudiamo con il basket, Serie A vince ancora la Virtus Bologna, questa volta 98-89 contro Maxima Roma, in attesa di Verona-Milano. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
9: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E ripartiamo con la richiesta del nostro amico Roberto che mi scrive: ciao Matteo, iniziamo la settimana con Ornella Vanoni in eternità, ciao, buona serata e grazie. Roberto, la faccio ascoltare nella versione di Ornella insieme ai Pooh, ce l'ascoltiamo, buona serata.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi saluto, vi do appuntamento domani come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Ci salutiamo sulle note di Don't Cry dei Guns N' Roses. Ci sentiamo domani. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo, lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri Saar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
1: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le città principali ucraine e spingere i residenti a fuggire. Intanto l'intelligence tedesca avverte: la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia.
2: La cronaca: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
1: La RAI ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Siegfried Ranucci. Secondo quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari: alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
2: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
1: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
2: È tutto, a più tardi.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars, fai il pieno di occasioni.
6: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo possibili disagi alla viabilità tra Venaria e Corso Regina in direzione Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale dove per traffico intenso si viaggia rilento tra Caselle e Bruere verso Savona e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. E insieme

0: Vogliamo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 38 minuti. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
1: Tra poco Rete 7 News. Movida fuori controllo a Torino dopo i fatti di Borgo Rossini. Piazza Carlina, il sindaco chiede maggiore presenza delle forze dell'ordine. Studente ustionato a scuola, grave atto di bullismo a Pinerolo. Tragedia di via Cervino, ci sarebbero futili motivi alla base del tentato femminicidio. Nuova moschea a Torino, via libera per la riqualificazione dell'ex Nebbiolo. Non mancano le polemiche. Questo e tanto altro tra poco con Rete 7 News.
2: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.

andare senza muovere niente. Puoi prendere la notte in una mano

0: Sono le 19:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
1: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways, diretto da Londra a Chicago, ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale, e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
2: 10 giorni di sospensione a Siegfriedo Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
1: Delitto di Garlasco: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
2: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Dyseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
1: Il calcio: è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
5: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
6: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
5: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
6: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
5: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
6: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
5: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
6: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
7: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono possibili disagi alla viabilità tra lo svincolo di Romagnano-Sesia e l'innesto con la A4 in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
7: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:35.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Nations League, quarto turno in attesa di Italia-Turchia e Francia-Belgio. Fatica ancora la Germania 0-0 con la Grecia, mentre l'Olanda supera la Serbia per 2-1. Stesso risultato per il Portogallo contro la Norvegia. La Danimarca supera invece il Galles per 1-0. Intanto le altre gare: Azerbaigian e Lituania 1-0, con lo stesso risultato Malta supera Andorra 1-1 tra Kosovo ed Austria. Un gol a testa anche per Irlanda ed Israele. L'ultimo turno in calendario è previsto per martedì 6 ottobre, poi sosta fino a novembre. Serie A, sabato 10 ottobre si torna in campo alle 15 la sfida salvezza tra Genoa e Fiorentina, alle 18 Inter-Parma. Alle 20:45 Napoli-Frosinone, la domenica si apre alle 12:30 con il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Ore 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. Lunedì altre due gare, alle 18:30 Atalanta-Venezia e alle 20:45 Torino-Udinese. Cambiamo argomento, Formula 1, a Sepang vince Verstappen davanti ad Antonelli, il quale sfrutta in classifica generale lo zero di Russell, portandosi a quota 320, vale a dire 84 punti dal compagno di box. Terzo posto per Hamilton, dopo l'errore Ferrari di strategia di usare le gomme slick da asciutto sul bagnato. Leclerc quarto, prossimo appuntamento a Singapore, domenica 11 ottobre. MotoGP in Giappone, Marc Marquez si impone davanti alle due Aprilia di Jorge Martin, secondo, e Marco Bezzecchi, terzo. Quarto Enea Bastianini davanti alle due Trekkhouse di Fernandez e Ogura. Marquez vince accorciando in classifica mondiale 333 Martin, 331 Marquez, 284 Bezzecchi. Prossimo appuntamento in Indonesia l'11 ottobre. E chiudiamo con il basket. Serie A vince ancora la Virtus Bologna, questa volta 98-89 contro Maxima Roma, in attesa di Verona Milano. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno, in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
8: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda?
0: quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Guerra Mosca-Kiev in apertura. La Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. L'Estonia intanto sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia. Ora in Italia si vuole arrivare a un Garlasco 2, ma faremo il possibile per evitarlo. A parlare sono gli avvocati che assistono i genitori di Yara Gambirasio, l'adolescente scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata morta il 26 febbraio 2011. Quest'oggi si è tenuta l'udienza nella quale i giudici si erano riservati la decisione di far analizzare di nuovo i reperti del caso. La Corte ha ora rigettato la richiesta dei legali di Bossetti. Un giovane di 24 anni è stato investito e ucciso da un furgone questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese, mentre andava in bicicletta. Inutili i tentativi di rianimazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. La vittima era residente a Parabiago, in provincia di Milano, a renderlo noti i carabinieri di Milano che indagano sull'accaduto. Sarebbe inserito in una rete criminale più vasta e di livello internazionale, in grado in passato di farlo approdare in Iraq per sparare con bazooka e altre armi da guerra. È con queste parole che il GIP di Lecco ha descritto Zakaria Mukhib, vero nome del 25enne trapper Baby Gang, nell'ordinanza con cui ha confermato la custodia cautelare in carcere per il giovane. Non solo, Baby Gang avrebbe anche sviluppato una pericolosità che connota la sua figura artistica e personale, scrive ancora il giudice. Il calcio è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League, di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva vinto imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Ci voleva!
3: Ma so io cosa fare!
4: Presto venite!
5: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
7: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
8: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
9: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
8: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
4: Sì? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
5: Giovedì pazzo!
4: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
6: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290

0: euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 33 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Rivera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sio Le Pienghe, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre. Lunedì 5 ottobre, cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelaut. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. Il Valsusa Film Fest presenta Valsusa Film Fest for Palestine. Lunedì 5 ottobre ad Almese presso il Cinema Magneto, proiezione di Naza. Per informazioni dettagliate www.teatromagneto.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata, il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnet. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma due appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 alla Città della Salute, oculistica, via Cherasco 23, conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari. Prezioso momento di divulgazione sulle principali patologie dell'apparato visivo, ma anche sulle tecniche e gli strumenti più efficaci per prevenirle e affrontarle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 5567. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri, sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magneto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino, prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 9 ottobre, L'Estranea. Sabato 10 ottobre, Naza, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità, Naza. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.
1: Radio Dora.
2: Okay.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma relative all'indagine sul delitto di Garlasco sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore in udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. La politica, in seguito alle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. È quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La avvertenza era nata dalla decisione dell'azienda di avviare una procedura di licenziamento collettivo nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale. Gli esteri: il fantasma della peste, una malattia rara ma mai completamente debellata, si riaffaccia in Russia. Il 2 ottobre Daria Shipilova, 28 anni, scienziata dell'Istituto di Ricerca Antipeste della cittadina di Shelekov, è morta a causa di una grave polmonite. La donna, ricoverata nell'ospedale della città lo scorso 29 settembre, aveva riferito al personale medico di avere rotto 4 giorni prima una provetta contenente Yersinia pestis, il batterio della peste. Fonti locali hanno riferito che la ricercatrice era entrata in contatto con circa 200 persone, adesso isolate e sotto osservazione in una struttura medica. Lo sport: sembra un passo dalla soluzione la questione commissariamento della Federcalcio. Cresce infatti l'ipotesi di mediazione di una nomina di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. L'operazione serve a evitare la spaccatura nella giunta CONI. Domani mattina è previsto che Buonfiglio e Malagò si incontrino prima della giunta per barare un accordo definitivo. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te vada a mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa è buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Sono le 22 e 5 minuti. Radio Dora Notizie. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. E con queste parole che il copilota omanita, che il 30 settembre tentò di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha ammesso il suo piano. L'uomo, come riferisce Channel 12, ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo del copilota. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La scelta del voto, con 9 mesi di anticipo sulla scadenza naturale della legislatura, è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Delitto di Garlasco: se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali, la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione, trasparenza e fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede. Lo dice al TG1 il comandante dei carabinieri Luongo in merito all'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Lo stesso aggiunge: eventuali errori o condotte illecite dei singoli non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di carabinieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso in mano la situazione Ericsson e, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla premier con i vertici dell'azienda, come fanno sapere da Palazzo Chigi, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori della sede di Genova. Il calcio: brutte notizie per il Milan e Amorim. Salemakers, infortunatosi con la nazionale belga, sarà costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale, e non potrà tornare in campo fino a 2027 inoltrato. L'esterno rossonero sarà operato nei prossimi giorni. E con questo è tutto, più

0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe

con bisogno che tu sia diversa. Non mi passa neanche per la testa di assillarti con i miei perché.

Credimi, non è del mio piacere che mi curo. Ti assicuro invece che sarai felice quando insieme avremo frantumato il muro. Te lo dice uno cara che lo sa. Poi adesso è pure una questione di principio, perché porco Giuda mi comincia a rompere di questo attendere per i tuoi scrupoli. Non puoi pretendere la santità.

0: Sono le 23 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, una violenta esplosione si è verificata questa sera a Bergamo all'interno di un'abitazione in via Longo. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione avvenuta nella zona di Borgo Santa Caterina sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Sul posto sono presenti diversi mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco e della polizia. È emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma relative all'indagine del delitto di Garlasco sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gammirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Dall'estero: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. È con queste parole che il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo del copilota. Voleva schiantare il volo sull'aeroporto di Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. In chiusura il calcio: l'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha travolto 6-2 la Polonia nello scontro diretto per il primato del girone E e ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. La nazionale maggiore in Nations League invece ha battuto la Turchia 3-1. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una violenta esplosione si è verificata questa sera in Via Longo a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Sul posto presenti diversi mezzi del 118 oltre ai vigili del fuoco e alla polizia. La strada è ricoperta di vetri, molte abitazioni presentano gli infissi danneggiati. Sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il giovane 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite nell'abitazione della famiglia a Ponticelli. La ragazza è stata portata in questura e denunciata per gravi lesioni. Dall'estero, Amam Alammami, il copilota omanita che ha tentato di far precipitare il volo 1073 della Fly Dubai con a bordo quasi esclusivamente passeggeri israeliani, ha detto durante gli interrogatori che ha agito per vendicare Gaza e che voleva morire da martire. Lo rivela l'emittente israeliana Channel 12, senza citare fonti, ripresa da Time of Israel. Rientriamo in Italia. Le accise sul gasolio rincarano domani di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurle. I tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto per la prima volta da marzo, da quando è stato cioè approvato il primo decreto legge in seguito alla guerra tra Stati Uniti e Iran. In chiusura il calcio, al Dall'Ara l'Italia batte 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League e sale al secondo posto nel gruppo 1 della Lega A, complice anche la sconfitta del Belgio contro la Francia 4-1 per Zidane. A regalare un'altra vittoria a Mancini ci pensano i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, che costringono così Montella a restare a 0 punti in classifica. Ora la posizione del CT dei turchi è davvero a rischio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e un minuto. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

insegnargli che è più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire.